rasori e pettini, lanciere forgi, armi con mano, tutto questa. E lanciere forgi, rasori e pettini, armi con mano, tutto questa. E la risorsa.

vi chiamo giù, pronturantissimo, sopra una fogna e sono fatto dalla città, dalla città, dalla città, dalla città, dalla città. Abro filo, bra bravissimo, abro filo, bra bravissimo, a te botona, a te botona, a te botona, non mancherà,